Ecco, già che ho detto che già ho una cosa iniziata, non come se non si fiesse di Tamasol. Ok, ma che c'è il suo cibo, già che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non è che si è messo a fare il suo cibo, non